Hey, semenea, semenea, semenea, semenea, semenea, semenea, semenea, semenea. Semenea, semenea la cadera, la cadera, semenea, semenea, semenea, semenea la cadera, la cadera, semenea, sí, la cadera, semenea.